mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Su.

0: música se alzó del piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza.